0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
3: Iti winyo o radio.

0: Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.
0: Itiwinyo.
1: Itiwinyo.
0: Iyibi yibi. Kay or radio keken. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Itiwinyo. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

Quindi non vuoi collegare il buco. Leggo da un NBA, nino. Quindi non ci vado con il piano. Ah.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biro tela. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalupene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, no ka
3: kamu pene. Itiwinyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
4: Or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.